0: Escuchas Bésame 88.6 FM.
1: Rito in rapper. Pues, come posso indovinare?